0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: No estás solo. Eres parte del Club de los Madrugadores. Vívelo en Radio

0: 6 de la tarde, 24 minutos.
1: Continente, energía retro.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai con...